Sunday Gomme già back, Gomme già viste, vi scegli di Max. Per di Giudice è la di base di Max, Dice su Wile, vi scegli di Max. E ne figlia di Sunday Gomme già back, Gomme già viste, vi scegli di Max. Per di Giudice è la di base di Max, Dice su Wile, vi scegli di Max. Check it to be Max.